0: subito volume.
1: Sì.
0: Oye, estamos en el estadio Mansiche.
1: Sì.
0: JS Producciones.
1: Sì.